0: degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
1: Hola amigos de Radio Ritmo 60 Stereo. Soy Vicky. Un abrazo para todos.